0: Oremus. Deus, qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientie intercedente Beato Gregorio Papa, quibus dedisti regimen discipline, ut de profecto sanctarum ovium fiant gaudia aeterna pastorum, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani, quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Domini est terra et plenitudo eius. Domini est terra et plenitudo eius. Domini est terra et plenitudo eius. Orbis terrarum et qui habitant in eo. Quia ipse super Maria fundabit eum et super flumina firmabit eum. Domini est terra et plenitudo eius. Quis ascendet in monte Domini, aut quis stabit in loco sancto eius. Innocens manibus et mundo corde, qui non accepit in vanum nomen eius. Domini est terra et plenitudo eius. Hic accipet benedictionem ad Domino, et justificationem ad Deo salutari suo. Ec est generatio querentium eum, querentium facem Dei Jacob. Domini est terra et plenitudo eius.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: Gregorius presul implebat, actu quicquid sermone docebat, ut est exemplum mystica verba loquens.
1: Animas nostras ad Dominum et Salvatorem nostrum per gratia levemus, cui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa, fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Dona il riposo eterno ai nostri fratelli. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.